le sciaune per non hai ne vogliai fare ne vede no. I palai ne scelame i pulai ne scelame buca hoide no. Quando le vene sciacca io no. I pai i pulai mangam se punin sangerga piena di me cuna di vedere in un cimbo che le pepunem.